che voglia di risponderle sì, ma senza mai guardarla negli occhi. Io la lasciai cantando

aeronautico è il cielo vuoto, abissale sarà senza orologi quel viaggio tra stelle e cenere andrà. È l'ultima donna che avremo, un giardino ci

Ricordo di terra, l'ultima donna sarà, l'ultima donna sarà. L'ultima donna che avrei, l'ultima donna che noi per ultima abbracceremo. E il nostro corpo godrà l'ultimo bagno di vita, di champagne e di sudore. L'ultima femmina e poi sarà finita, l'ultima volta per noi, l'ultima volta per noi. L'ultima donna che avremo, se non è bella fa niente, se buffa grassa vedremo. Se resta seria o semmai insieme a noi si sganasce da ri e re. Su questa vita, questa vita bagascia, su questa vita che va, su questa vita che va. La prima donna era un lampo, lampo di luna sul giorno, un universo, un enigma, un lungo aspettami e torno in un miagolare di disco di Lady Bigu. L'ultima donna è un problema diverso, un'altra cosa sarà, un'altra donna sarà. E aeronauti quel cielo vuoto abissale chissà, senza orologi quel volo

giardino ci sembrerà. Sì, proprio l'ultimo approdo di terra. L'ultima donna sarà, l'ultima donna sarà.

una curva su curva dall'alto scendendo in da povera camion, in da povera camion. Ci arrivamo in pubblico scalinato, ci arrivamo un gruppo mare, ci arrivamo un gruppo mare. Stumare din da solita calù, esquisitamente frisco, sconsolatamente frisco. Parola su parola ci arrivamo, ci arrivamo un gruppo mare, scostumato paradiso. Siamo mangiatori di pesci, ne facciamo una passione, ne facciamo una passione. Cercatori noi di sguardi e malintesi, la trovatoria so, la trovatoria so. E ci pare a vedere, e ci pare a trovare, una fermona. E ci pare a vedere, e ci pare a incontrare. Fammi guardare, buona, buona, buona, buona, fammi toccare, fammi vedere. Che sera, la scudisciata turco, manna piezza lui. Che sera, la scudisciata turco, mamma mia, saluto.

El ce pare a vedi, el ce pare a truva, n-avem mână. El ce pare a vedi, el ce pare a capi, n-avem mână. Ah, bella, bella, bella, bella, fammi guarda, fammi vedi. Ah, buona, buona, buona, buona, fammi capi, fammi vedi. Ah, che sera, nascudisciata turco, manna mienza turco.

Dankeschön. Molto grazie, signore. Dankeschön. Se si può, si può. Dankeschön.

Eravamo in curva su curva dall'alto scendendo in da povera camion, in da povera camion. Ci arrivamo in pubblico scalinato, ci arrivamo in gruppo mare, ci arrivamo in gruppo mare. Stumare din da solita calù, esquisitamente frisch, sconsolatamente frisch. Parola su parola ci arrivamo un goppo ma scostumato paradiso. Siamo mangiatori di pesci, ne facciamo una passione, ne facciamo una passione. Cercatori noi di sguardi e malintesi, la trovatoria so, la trovatoria so, che ci pare a vedere, che ci pare a trovare, la femmona, che ci pare a vedere, che ci pare a incontrare. Vedi, fammi guardare. Buona, buona, buona, buona, fammi toccare, fammi vedere. Che sera, una scurisciata d'orco, ma una piezza luna.